cose vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Symphonie von der Imagine Dragons am 11 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Um Familie dreht sich die Woche alles in den Minuten des Romanches. Und da liegt schon auf der Hand. Familie funktioniert einfach dann am besten, wenn alle am gleichen Strick ziehen. Zum Abschluss von dieser Woche redet Christina Rantra zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista über die Rolle des Papa, über die Verantwortung im Familienalltag und über das, was sie anderen Eltern gerne mit auf den Weg geben würde.
2: Allegra e bundi, bem-vinda e las minutas rumenches. Qui Stefan venze nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scumama, la maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, mutedas e domandas. In qui Stefna discorinze nus cun nossa giasta, oriunta lengiadina, Cristina Rantra, e terella tuna que pel momento sce. Ella è svantata in court per la seconda volta mamma. Mia nonna ha una dit. Per fare un event, ha trova due. E oggi, anzi declara er Cristina nascosce suoi fans, ma però per avere tempo per se sves, ha stu lavorare in gruppa. Con vus, Cristina.
3: Mie partenari, oggi voi e giovani cedunno una grande rola. Emo proprio sostenere fitch fern durante la gravidenza ed erzieva. Ed è pilotis più mai mangi kills. E na dunam sentivi bain in mia cor. In postuit, perché ce non sapeva scucere lenz. Ma el non mo fa sentir un di na bella. Emo sostenere in tort ed è rosa. C'è il papà che am sostegno con il training, c'è l'am do tempo per me e l'am sostegno che dice oh in ogni regia più scuenz, dice che se non fosse un gin problema, ma adesso va pazienza, adesso impiglierne il tempo e non si rivanza che non sembra e am do forza. Hai in tutto e per tutto, am sostegno e giudo il nuovo c'è il papà e che sfitch bello. E l'ercovo lessi è ringraziare del per tutto il sostegno e tutto il lavoro che è il do erino.
4: Ma il messaggio che volessi dire in avanti è il seguente. Von der Mama è il dun più bello in questo mondo, ma mi intende di portare qui era nos limits. E che raggio sto mangi in prendere da comunicare di più, da dire scuola in sentenza, un giorno può fare il nostro ciò, preciso per vedere quello, e che non si legge da comunicare ciò che sentenza. Usci il sotto, anzi spem in clare, melde, sostenere, giudere, anzi giusto modo. Ma ora già di tutto quello che ci aspetta in bus. La gravidenza, la nascenza, la vita in famiglia, non è un momento semplice, simple, ma tutti questi momenti sono unici e insostituibili. E ora in salute a tutte le mamme e naturalmente a tutti i papi e le femmine è un grandioso lavoro. Ciao ciao!
0: Christina Rantra aus Mengadin, zusammen mit ihrem Mann haben sie zwei kleine Kinder und haben uns diese Woche Einblick gegeben, wie das so in ihrer Familie läuft. Und der Sonntag übrigens auch Vatertag.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Das Radio von Dodo.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio Dakeo.
1: Eine Familie funktioniert am besten, wenn alle am gleichen Strick ziehen. Zum Abschluss von dieser Woche redet Christine Rantra zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista über die Rolle des Papa, über Verantwortung im Familienalltag und über das, was sie anderen Eltern gerne mit auf den Weg geben würde. Ein persönliches Fazit nach einer intensiven und wunderschönen Zeit.
2: Allegra e bundi. Benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna venze nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scumama. La maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, mutedas e domandas. In qui Stefna discuorinze nus cun nossa giasta oriunta lengiadina Cristina Rantra. E terella tuna que pel momento sce. Ella est vanteda din quart per la seconda volta mamma. Mia nona ha d'una dit, per fare un event, a strova duas. E oz, ans declara Cristina nascuces foi events, ma però per avair temp per se schwes, as tu lavorer in gruppa. Con vus, Cristina.
3: Mie partenari, o giovo e giovance d'una ne grande rolla. Emo propi sostenia fitch fern durento la gravidenza ed erziava, ed e pilotias più mai manch kills. E na d'una am sentivi bein in mia cor. In postüt perché ci non sapeva scuce de lenz, ma el non mo fa sentir un di na bella. E mo sostenia in tot ed ero rosa, c'è il pop e sco, am sostegno con il training, c'è l'am do tem per me, e l'am sostegno c'è dice dice o oh, in ogni regge più scuenz, dice c'è che esce non fuss un gin problem, ma adesso vai pazienza, adesso impilirne tempo, e non si rivanze che lo insembel, e am do forza, hai in tutto e per tutto, am sostegno e giudel nu c'è il pop, e che sfic fic bel, e l'ercovole si er in graziere del, per tutto il sostegno e tutta la lavurcia el do erin nostra famiglia.
4: Ma il messaggio che vuole essere in evento è il seguente. Fanter mamma è il dun più bel su questo mondo, ma mi incettente an sporto che era nos limits. E che raggio sto manzi imprender da comunicere di più, da dire scuccia in sentenza, un giorno può fare in nos ciò, precis per vide quello, es che nostra lezza da comunicere c'è c'è sentenza. Usce c'è l'sotas an spem in clare, melde, sostegner, giudere, anti giustmüt. Ma osa giude tot que ci spetta sin vus. La gravidenza, la nascenza, la vita in famiglia, na mince moments a regge simpel, ma tots quis moments sun unix e insustituibels. E osa in salute a tot las mammas e naturel mange er als babs ci fem er una grandiose lavoro. Ciao ciao!
1: Christina Rantra aus dem Engadin zusammen mit ihrem Mann, zwei kleine Kinder, hat einen Einblick gegeben, wie das es in ihrer Familie läuft. Der Sonntag ist übrigens Vatertag.
0: Las Minutas Rumantschas.